Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić. Dal segno, nedjeljom u 22 sata i 30 minuta.

e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tu.